che porta si apre, che il calice si parte, bevo del tempo che il tem. Dorme, mio corpo sem lema, a terra si apre.